0: Radio.
1: Il silenzio che si è fatto intorno per ottenere sonorità che vagano alla ricerca di bordi e confini. In questo modo il vettore di suono viene ad amalgamarsi con perfetta non soluzione lo sguardo sul suono del tempo che passa, penetrante e opprimente, solcato da un unico ossessivo flusso di coscienza, torna a farsi melodioso e spaesato. Quando si ascolta la musica, si ascolta sempre la propria versione personalizzata. È come contemplare il cielo dall'alto.